Tani tani tum tum tani tani tum tum tani tani tum tum tani tani tum tum tani tani tum tum tani tani tum tum. Fresh beat, Sodi.